0: se me encarrele mina. Está cansada.
1: Corta, corta, corta, corta, corta, corta.